Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. E mi caso vivere io, mi caso vivere io.

caso vivere, mica so vivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica so vivere, io, mica so vivere.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura. Svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia.
1: Sono i nuovi cara, sono i nuovi K. Siamo ritornati lunedì.

0: Traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia.
2: Uno stato d'animo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: A Radio Puglia sono le 6:31.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 19 settembre 2026. Mancano 103 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Gennaro Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gennaro. Il nome ha origine latina e significa nato a gennaio. Il numero portafortuna è il 4. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
4: Accadde oggi.
2: Il 19 settembre del 1981 a New York Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più grande concerto. È The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. Questo evento è rimasto il più celebre tra i grandi concerti allestiti nel parco di Manhattan. Simon & Garfunkel, duo di straordinaria celebrità all'epoca, tornavano pubblicamente insieme dopo una separazione di 11 anni e oltre 500.000 di fan parteciparono a questo live entrato nella storia.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 19 settembre ricordiamo Jeremy Irons, Mariangela Melato, Victoria Silverstead.
4: Le frasi del cinema.
2: Sai qual è il bello quando tocchi il fondo? Resta solo una direzione in cui andare, ed è in su. Dal film Sing.
1: Proverbio del giorno.
3: Scusa non richiesta, accusa manifesta. Detto latino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Roberto, come sempre, buon sabato e buon weekend a tutti. Siamo al 19 settembre 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se siete incerti, parlatene con chi vi sta particolarmente vicino. Oggi dovrete affrontare una prova faticosa ma necessaria in campo lavorativo. Sicuramente riceverete dei preziosi e sinceri consigli. Toro, riflettete bene prima di parlare. Rischiereste di rovinare il rapporto con il partner. Se anche la fortuna sta girando dalla vostra parte, meglio tenere a bada la fantasia. Chi va piano va sano e va lontano. Un passo alla volta e taglierete ambiti traguardi. Gemelli, le stelle vi rendono entusiasti, soprattutto verso una novità lavorativa che si profila all'orizzonte. Ma è più saggio e conveniente attendere maggiori chiarimenti prima di lanciarsi su un sentiero ancora oscuro. Cancro, se volete approfondire un certo rapporto, è il giorno adatto per vincere la timidezza e le difese della persona che vi interessa. Sul lavoro evitate ogni forma di approssimazione, verrebbe notata subito. Leone, migliorate il dialogo con il partner. A causa di un'incomprensione rischiate di ferirlo inutilmente. Nella professione riceverete complimenti dei colleghi per la vostra saggezza e per il vostro spirito d'iniziativa. Vergine, una bella telefonata vi farà tornare il buon umore e riuscirete a vedere meglio e con più obiettività un problema sul lavoro. La soluzione la troverete sotto i vostri occhi. In famiglia discuterete su un eventuale cambio di abitazione. Bilancia, oggi le stelle vi promettono frizzanti incontri. Potreste spezzare un legame affettivo solido, perciò fate attenzione a queste nuove occasioni. Al lavoro sarete piuttosto irritabili e pignoli. Scorpione, vi sentirete compresi e protetti dal partner e ciò influirà positivamente sul vostro umore. Nella professione possibili contrasti con un collaboratore pasticcione. Abbiate pazienza, presto si renderà conto dell'errore commesso. Sagittario, la vostra razionalità e lo spirito analitico di cui siete dotati purtroppo non vi saranno di grande aiuto in una delicata questione di cuore, anzi, i malumori di un vostro superiore invece vi renderanno irascibili, critici e pronti a ricambiare con la stessa moneta. Capricorno, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra fantasia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria. Acquario, oggi vi sarebbe molto utile scaricare la mente e i pensieri ripetitivi con un'attività fisica o degli hobby disimpegnanti. Stringerete un'amicizia che col tempo diventerà sempre più importante. Pesci, armatevi di tatto e diplomazia. Per riuscire a ottenere dal partner ciò che desiderate, non potete prenderlo di petto. Nel lavoro non imbarcatevi in un'impresa che potrebbe essere molto più complicata del previsto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Una giornata di sabato che vedrà una blanda zona di bassa pressione impegnare le nostre regioni del sud, con lo scoppio di temporali pomeridiani anche tra Basilicata e Puglia. Quindi dopo una mattinata sostanzialmente stabile, entro il pomeriggio rovescia sfondo temporalesco in molte zone di queste due regioni. Tra l'altro un calo delle temperature rispetto a ieri, con massime generalmente sotto i 28-30 gradi. Domenica invece maggiore stabilità, sarà tutto sommato una bella giornata di domenica, con però un po' di vento da nord da segnalare, un po' di grecale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
8: E l'ingresso completamente gratuito.
7: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
9: A Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
10: Radio Puglia, meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Una giornata di sabato che vedrà una blanda zona di bassa pressione impegnare le nostre regioni del sud, con lo scoppio di temporali pomeridiani anche tra Basilicata e Puglia. Quindi dopo una mattinata sostanzialmente stabile, entro il pomeriggio rovescia a sfondo temporalesco in molte zone di queste due regioni. Tra l'altro un calo delle temperature rispetto a ieri, con massime generalmente sotto i 28-30 gradi. Domenica invece maggiore stabilità, sarà tutto sommato una bella giornata di domenica, con però un po' di vento da nord da segnalare, un po' di grecale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
8: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Puglia.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Com'è romantica la pioggia?
11: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
13: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: I miss you.

0: move like that.
1: Hey, boy.

0: move like that.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Sabato 19 settembre 2026. Mancano 103 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Gennaro Vescovo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gennaro. Il nome ha origine latina e significa nato a gennaio. Il numero portafortuna è il 4. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
5: Accadde oggi.
3: Il 19 settembre del 1981 a New York Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più grande concerto. È The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. Questo evento è rimasto il più celebre tra i grandi concerti allestiti nel parco di Manhattan. Simon & Garfunkel, duo di straordinaria celebrità all'epoca, tornavano pubblicamente insieme dopo una separazione di 11 anni e oltre 500.000 di fan parteciparono a questo live entrato nella storia.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 19 settembre ricordiamo Jeremy Irons, Mariangela Melato, Victoria Silverstead.
5: Le frasi del cinema.
3: Sai qual è il bello quando tocchi il fondo? Che resta solo una direzione in cui andare, ed è in su. Dal film Sing.
5: Proverbio del giorno.
4: Scusa non richiesta, accusa manifesta. Detto latino.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Roberto, come sempre, buon sabato e buon weekend a tutti. Siamo al 19 settembre 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se siete incerti, parlatene con chi vi sta particolarmente vicino. Oggi dovrete affrontare una prova faticosa ma necessaria in campo lavorativo. Sicuramente riceverete dei preziosi e sinceri consigli. Toro, riflettete bene prima di parlare. Rischiereste di rovinare il rapporto con il partner. Se anche la fortuna sta girando dalla vostra parte, meglio tenere a bada la fantasia. Chi va piano va sano e va lontano. Un passo alla volta e taglierete ambiti traguardi. Gemelli, le stelle vi rendono entusiasti, soprattutto verso una novità lavorativa che si profila all'orizzonte. Ma è più saggio e conveniente attendere maggiori chiarimenti prima di lanciarsi su un sentiero ancora oscuro. Cancro, se volete approfondire un certo rapporto, è il giorno adatto per vincere la timidezza e le difese della persona che vi interessa. Sul lavoro evitate ogni forma di approssimazione, verrebbe notata subito. Leone, migliorate il dialogo con il partner. A causa di un'incomprensione rischiate di ferirlo inutilmente. Nella professione riceverete complimenti dei colleghi per la vostra saggezza e per il vostro spirito d'iniziativa. Vergine, una bella telefonata vi farà tornare il buon umore e riuscirete a vedere meglio e con più obiettività un problema sul lavoro. La soluzione la troverete sotto i vostri occhi. In famiglia discuterete su un eventuale cambio di abitazione. Bilancia, oggi le stelle vi promettono frizzanti incontri. Potreste spezzare un legame affettivo solido, perciò fate attenzione a queste nuove occasioni. Al lavoro sarete piuttosto irritabili e pignoli. Scorpione, vi sentirete compresi e protetti dal partner e ciò influirà positivamente sul vostro umore. Nella professione possibili contrasti con un collaboratore pasticcione. Abbiate pazienza, presto si renderà conto dell'errore commesso. Sagittario, la vostra razionalità e lo spirito analitico di cui siete dotati purtroppo non vi saranno di grande aiuto in una delicata questione di cuore, anzi, i malumori di un vostro superiore invece vi renderanno irascibili, critici e pronti a ricambiare con la stessa moneta. Capricorno, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra fantasia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria. Acquario, oggi vi sarebbe molto utile scaricare la mente e i pensieri ripetitivi con un'attività fisica o degli hobby disimpegnanti. Stringerete un'amicizia che col tempo diventerà sempre più importante. Pesci, armatevi di tatto e diplomazia. Per riuscire a ottenere dal partner ciò che desiderate, non potete prenderlo di petto. Nel lavoro non imbarcatevi in un'impresa che potrebbe essere molto più complicata del previsto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.

0: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo, esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: Radio Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
11: E l'ingresso? Completamente gratuito!
10: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Puglia, meteo.
12: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Una giornata di sabato che vedrà una blanda zona di bassa pressione impegnare le nostre regioni del sud, con lo scoppio di temporali pomeridiani anche tra Basilicata e Puglia. Quindi dopo una mattinata sostanzialmente stabile, entro il pomeriggio rovescia sfondo temporalesco in molte zone di queste due regioni. Tra l'altro un calo delle temperature rispetto a ieri, con massime generalmente sotto i 28-30 gradi. Domenica invece maggiore stabilità, sarà tutto sommato una bella giornata di domenica, con però un po' di vento da nord da segnalare, un po' di grecale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

Io canto quando posso, come posso, quando le ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non compratemi i dischi e sputatemi addosso.

Dio ricchio, senza soldi, Dio radicale, Dio diverso e Dio uguale, negro, ebreo, comunista, Dio frocio, io perché canto so imbarcare,

Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco,

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Hai sentito?
3: Come?
2: Ancora sconti.
4: Cosa?
3: E dai, fatti sentire.
5: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
10: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
11: Radio Puglia.

0: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
1: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
2: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
1: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile!
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
8: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 19 settembre 2026. Mancano 103 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Gennaro Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gennaro. Il nome ha origine latina e significa nato a gennaio. Il numero portafortuna è il 4. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre del 1981 a New York Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più grande concerto. È The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. Questo evento è rimasto il più celebre tra i grandi concerti allestiti nel parco di Manhattan. Simon & Garfunkel, duo di straordinaria celebrità all'epoca, tornavano pubblicamente insieme dopo una separazione di 11 anni e oltre 500.000 di fan parteciparono a questo live entrato nella storia.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 19 settembre ricordiamo Jeremy Irons, Mariangela Melato, Victoria Silverstead.
3: Le frasi del cinema.
1: Sai qual è il bello quando tocchi il fondo? Resta solo una direzione in cui andare, ed è in su. Dal film Sing.
3: Proverbio del giorno.
2: Scusa non richiesta, accusa manifesta. Detto latino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, come sempre, buon sabato e buon weekend a tutti. Siamo al 19 settembre 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se siete incerti, parlatene con chi vi sta particolarmente vicino. Oggi dovrete affrontare una prova faticosa ma necessaria in campo lavorativo. Sicuramente riceverete dei preziosi e sinceri consigli. Toro, riflettete bene prima di parlare. Rischiereste di rovinare il rapporto con il partner. Se anche la fortuna sta girando dalla vostra parte, meglio tenere a bada la fantasia. Chi va piano va sano e va lontano. Un passo alla volta e taglierete ambiti traguardi. Gemelli, le stelle vi rendono entusiasti, soprattutto verso una novità lavorativa che si profila all'orizzonte. Ma è più saggio e conveniente attendere maggiori chiarimenti prima di lanciarsi su un sentiero ancora oscuro. Cancro, se volete approfondire un certo rapporto, è il giorno adatto per vincere la timidezza e le difese della persona che vi interessa. Sul lavoro evitate ogni forma di approssimazione, verrebbe notata subito. Leone, migliorate il dialogo con il partner. A causa di un'incomprensione rischiate di ferirlo inutilmente. Nella professione riceverete complimenti dei colleghi per la vostra saggezza e per il vostro spirito d'iniziativa. Vergine, una bella telefonata vi farà tornare il buon umore e riuscirete a vedere meglio e con più obiettività un problema sul lavoro. La soluzione la troverete sotto i vostri occhi. In famiglia discuterete su un eventuale cambio di abitazione. Bilancia, oggi le stelle vi promettono frizzanti incontri. Potreste spezzare un legame affettivo solido, perciò fate attenzione a queste nuove occasioni. Al lavoro sarete piuttosto irritabili e pignoli. Scorpione, vi sentirete compresi e protetti dal partner e ciò influirà positivamente sul vostro umore. Nella professione possibili contrasti con un collaboratore pasticcione. Abbiate pazienza, presto si renderà conto dell'errore commesso. Sagittario, la vostra razionalità e lo spirito analitico di cui siete dotati purtroppo non vi saranno di grande aiuto in una delicata questione di cuore, anzi, i malumori di un vostro superiore invece vi renderanno irascibili, critici e pronti a ricambiare con la stessa moneta. Capricorno, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra fantasia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria. Acquario, oggi vi sarebbe molto utile scaricare la mente e i pensieri ripetitivi con un'attività fisica o degli hobby disimpegnanti. Stringerete un'amicizia che col tempo diventerà sempre più importante. Pesci, armatevi di tatto e diplomazia. Per riuscire a ottenere dal partner ciò che desiderate, non potete prenderlo di petto. Nel lavoro non imbarcatevi in un'impresa che potrebbe essere molto più complicata del previsto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.

0: un'altra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima sagra dell'uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della sagra, l'uva da tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
6: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
10: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
9: Dici sul serio?
10: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al Soccorso Stradale H24. 366 86 57 089.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
9: E l'ingresso completamente gratuito.
8: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
10: Radio Puglia News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
12: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
11: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Hegseth. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
10: Radio Puglia, meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Una giornata di sabato che vedrà una blanda zona di bassa pressione impegnare le nostre regioni del sud, con lo scoppio di temporali pomeridiani anche tra Basilicata e Puglia. Quindi, dopo una mattinata sostanzialmente stabile, entro il pomeriggio rovescia sfondo temporalesco in molte zone di queste due regioni. Tra l'altro, un calo delle temperature rispetto a ieri, con massime generalmente sotto i 28-30 gradi. Domenica invece maggiore stabilità, sarà tutto sommato una bella giornata di domenica, con però un po' di vento da nord da segnalare, un po' di grecale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
9: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33 fino a 45.000 km.

0: entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
2: I ricordi del cuore.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
8: E l'ingresso completamente gratuito!
7: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 19 settembre 2026. Mancano 103 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Gennaro Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gennaro. Il nome ha origine latina e significa nato a gennaio. Il numero portafortuna è il 4. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre del 1981 a New York Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più grande concerto. È The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. Questo evento è rimasto il più celebre tra i grandi concerti allestiti nel parco di Manhattan. Simon & Garfunkel, duo di straordinaria celebrità all'epoca, tornavano pubblicamente insieme dopo una separazione di 11 anni e oltre 500.000 di fan parteciparono a questo live entrato nella storia.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 19 settembre ricordiamo Jeremy Irons, Mariangela Melato, Victoria Silverstead.
0: Le frasi del cinema.
1: Sai qual è il bello quando tocchi il fondo? Resta solo una direzione in cui andare, ed è in su. Dal film Sing.
0: Proverbio del giorno.
2: Scusa non richiesta, accusa manifesta, detto latino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Roberto, come sempre, buon sabato e buon weekend a tutti. Siamo al 19 settembre 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se siete incerti, parlatene con chi vi sta particolarmente vicino. Oggi dovrete affrontare una prova faticosa ma necessaria in campo lavorativo. Sicuramente riceverete dei preziosi e sinceri consigli. Toro, riflettete bene prima di parlare. Rischiereste di rovinare il rapporto con il partner. Se anche la fortuna sta girando dalla vostra parte, meglio tenere a bada la fantasia. Chi va piano va sano e va lontano. Un passo alla volta e taglierete ambiti traguardi. Gemelli, le stelle vi rendono entusiasti, soprattutto verso una novità lavorativa che si profila all'orizzonte. Ma è più saggio e conveniente attendere maggiori chiarimenti prima di lanciarsi su un sentiero ancora oscuro. Cancro, se volete approfondire un certo rapporto, è il giorno adatto per vincere la timidezza e le difese della persona che vi interessa. Sul lavoro evitate ogni forma di approssimazione, verrebbe notata subito. Leone, migliorate il dialogo con il partner. A causa di un'incomprensione rischiate di ferirlo inutilmente. Nella professione riceverete complimenti dei colleghi per la vostra saggezza e per il vostro spirito d'iniziativa. Vergine, una bella telefonata vi farà tornare il buon umore e riuscirete a vedere meglio e con più obiettività un problema sul lavoro. La soluzione la troverete sotto i vostri occhi. In famiglia discuterete su un eventuale cambio di abitazione. Bilancia, oggi le stelle vi promettono frizzanti incontri. Potreste spezzare un legame affettivo solido, perciò fate attenzione a queste nuove occasioni. Al lavoro sarete piuttosto irritabili e pignoli. Scorpione, vi sentirete compresi e protetti dal partner e ciò influirà positivamente sul vostro umore. Nella professione possibili contrasti con un collaboratore pasticcione. Abbiate pazienza, presto si renderà conto dell'errore commesso. Sagittario, la vostra razionalità e lo spirito analitico di cui siete dotati purtroppo non vi saranno di grande aiuto in una delicata questione di cuore, anzi, i malumori di un vostro superiore invece vi renderanno irascibili, critici e pronti a ricambiare con la stessa moneta. Capricorno, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra fantasia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria. Acquario, oggi vi sarebbe molto utile scaricare la mente e i pensieri ripetitivi con un'attività fisica o degli hobby disimpegnanti. Stringerete un'amicizia che col tempo diventerà sempre più importante. Pesci, armatevi di tatto e diplomazia. Per riuscire a ottenere dal partner ciò che desiderate, non potete prenderlo di petto. Nel lavoro non imbarcatevi in un'impresa che potrebbe essere molto più complicata del previsto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ritorna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
1: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Com'è romantica la pioggia.
6: No, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
11: Sentito.
12: Come?
11: Ancora sconti.
13: Cosa?
12: E dai, fatti sentire.
14: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

a cominciare Spazio Mattina insieme. Buongiorno, benvenuti a tutti voi, ben ritrovati, buon sabato mattina. Come lo trascorriamo questo weekend? Un bel weekend di fine settembre. Ci aspettano due bei festeggiamenti, ne parleremo stamattina. Intanto, buongiorno da Rosangela e da Thea, una coppia eccezionale.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima sagra dell'uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della sagra, l'uva da tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90. Oh.

che ora si chiama Paparazzi, il primo travolgente singolo estratto da Amateur, il decimo album di inediti di Cesare Cremonini. L'album, ricordiamo, è uscito invece il 23 ottobre. Si chiama Paparazzi ed è un brano adrenalinico che fatica a trovare riferimenti nella musica italiana attuale, come possiamo ben ascoltare, unendo diversi linguaggi che non vengono semplicemente accostati, ma finiscono per generare qualcosa di estremo e pure fortemente immediato. Da novità musicale a novità musicale, Annalisa in questo featuring con Madame, la loro nuova canzone si chiama Amica.

0: pubblicazione di questo brano che si chiama per l'appunto Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Io sono fuoco, vive da oggi di una nuova versione, una nuova linfa inedita con l'arrivo per l'appunto di Madame. Questa canzone è fondamentale nell'ultimo lavoro della cantautrice, è un brano che mette in musica un dialogo immaginario e tagliente con un'amica, devo dire, argomento davvero interessante. Intanto ragazzi, ancora buongiorno, benvenuti al nostro spazio mattina insieme, il nostro sabato mattina insieme, si chiama spazio mattina, questo spazio dove avete la possibilità di interagire. In che modo? 333 166 5757.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Bari da Antonio Michele, è tutto da Carbonara.
0: Mangiale!
2: Eh beh. Buongiorno, c'è Fecicaget.
3: Buongiorno Maurizio, buongiorno Tea. Tutto bene, Tea? Ti voglio tanto bene, Tea. Bene,
0: grazie,
3: oggi
0: anch'io.
3: Si apre la fiera da 19 al 29. Ok?
0: Ah,
3: andate
0: la
3: tutta
0: fiera
3: la fiera che
0: mi fa
3: lavoro. Da Sabino Memo. Ciao.
0: Grazie Sabino per questa informazione.
4: Ma quanto è

0: Saluto affettuosamente le mie preferite, Rosangela e Thea. Un abbraccio forte, anche se da lontano vi ascolto, dal vostro toy boy,
1: Tesoro!
0: Andrea.
1: Hai capito? Ci abbiamo il toy boy, io mica lo sapevo, Tia, e mi devi informare di queste cose
2: Mio marito
1: importanti.
2: lo sa, devi avvisare Paolo, devi
1: Sì, ma
2: avvisare Paolo.
1: no, è noi che non lo
2: No.
1: sapevamo, capito? Andrew, tanti baci da tutti.

0: nostra amica Anna R che ci ha chiamato per salutare a sua volta sua figlia Nicla, Pino e le ragazze. Buongiorno anche a chi da Torre a Mare, cioè Santa, ci ha mandato una meravigliosa foto di un mare meraviglioso che mi sa durerà ancora per poco, perché pare il tempo stia cominciando a cambiare. Un saluto anche arriva per Maurizio, che oggi è in viaggio per la Svizzera. Questi saluti arrivano da mamma Rosa, il fratello Enzo e Aurora, con un post scriptum: torna presto. E direi, ragazzi,
1: buongiorno Lady Los Angeles, sono Sissi da Putignano, buongiorno anche a te, buon weekend, buongiorno. Ci vediamo stasera, certo. Che ci sarai tu, certo. Anche magari stava anche Los Angeles, e così ci divertiamo tutti quanti insieme per ballare gli anni 80 e 90, piazza di Arte. Un abbraccio, certo, io voglio tanto bene, siete la mia famiglia come sempre, dalla vostra Sissi, ciao, Sissi. Un abbraccio forte, col cuore. Allora.
0: Avete allora, sentito il messaggio accelerato?
2: Perché se no dura due anni.
0: Vabbè,
2: abbiamo i tempi serati. Spieghiamo chi sarà, dove, come, perché.
0: Allora, stasera per la festa di Maria Santissima Addolorata a Putignano, Tea, Anna e Antonio animeranno una fantastica serata, soprattutto uno spettacolo. Back to the Future. Anni 80, dico bene, te aiutami, e in compagnia anche di tutti i ballerini di Radio Puglia, per
2: e
0: cui
2: tutto
0: ci
2: lo
0: sarà
2: staff di 100 sfumature di famiglia,
0: esatto, ci sarà insomma da divertirsi, anche perché c'è tanto divertimento anche per i più piccoli. Io invece mi sposto di qualche chilometro e sono a Fasano
2: insieme ad Arianne da Puglia Noise,
0: esatto,
2: per
0: Arianne Puglia Noise
2: Civita Stonantis, che è l'evento
0: festival,
2: organizzato,
0: esatto,
2: appunto da timpanisti faianensis, il festival dei tamburi medioevali, per ricordare appunto le antiche tradizioni, sbandieratori. Ci sarà questo concorso, questo contest, e poi alle 22 il DJ set. Ora vi lasciamo con la pubblicità, vi ricordiamo che se volete fare gli auguri di buon compleanno a chi è nato oggi, sabato
0: 19 settembre, 333-166-5757, ancora pochi minuti per indicarci nome, tutto quanto, anche un bel messaggio se desiderate inviarglielo. Io vorrei anticiparvi quello di cui parleremo dopo. Sono le 10:20, mi sembra l'ora giusta di un caffè, ed è di caffè che parleremo, Tea, dopo la pubblicità.
2: Anche di caldo freddo?
0: Anche di caldo freddo, sì.
2: Intenderemo, non solo di caffè, sappiamo, ma anche di altro.
0: Noi due sappiamo.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni, e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
5: Gialliamo!
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia, con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
12: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Radio Puglia.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata,

0: E come dicevamo, l'estate sta finendo, dai, è in dirittura d'arrivo, inevitabilmente, oltretutto, anche perché siamo al 19 settembre. Il tempo sta cambiando, è vero, ieri c'è stata anche un po' di pioggerellina e se ne aspetta altra oggi. Come non ascoltarci estate?
1: Radio Puglia.

Buongiorno Radio Puglia, io sono una vostra amatissima fan di Radio Puglia, infatti sto sentendo Radio Puglia. E se possibile volevo fare gli auguri alla piccola Clara, che oggi è il santo battesimo, stasera alle 7, dai nonni Ise e Cosimo, ok? Tanti auguri a Clara.

0: Radio Puglia.
1: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
1: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
8: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

Ed è tornata la grande Mina, la grande tigre, è tornata con un nuovo brano che poi si tratta della cover di Pino Daniele, Vento di Passione. Nel videoclip, molto interessante, c'è un bel giovanotto, indovini chi è? Si chiama Luca Argentero. Allora, bentornata Mina, Vento di Passione.

0: Allora, accennavamo prima a questa storia, insomma, questa vicenda che sta facendo parecchio parlare ad Isernia. È un bar, l'iniziativa di un bar che consiste in questo: in pratica, se io arrivo al bar con la tazzina da casa, semplicemente usufruisco del caffè con uno sconto super eccezionale, lo pago solo 50 centesimi per una consumazione che nelle grandi città, ricordiamo, costa all'incirca intorno a 1,20 euro. Quindi dice
1: anche 1,30 euro,
0: anche
1: qui,
0: 1,30 euro, è vero.
1: Anche diciamo 50 euro a Venezia per 4 caffè, dipende.
0: Dai,
1: dove
0: davvero?
1: Vai, certo.
0: E che tu sei appena
1: a
0: stata a Venezia, lo so. Dice: risparmiamo i costi sull'energia, dice Ida, che è la titolare di questo bar, che io direi che va detto, si chiama Don Antò, e spiegando che la soluzione adottata è sostenibile per chi vende e per chi acquista. Io ho pensato a te, Tea, perché dovete sapere che Tea, possiamo dire, no? Qui utilizza sempre la sua tazzina per bere.
1: Che mi ha regalato la mia cara amica Mira.
0: Meravigliosa.
1: Ci ascoltiamo 7000 caffè, vi chiediamo che ne pensate.

0: Allora, voi cosa ne pensate di questa iniziativa che insomma prevede che se portate la vostra tazzina da casa, insomma, avete la possibilità di usufruire di un caffè a 50 centesimi. Io d'accordissimo, bellissimo.
1: Ma infatti chiediamo anche chi è del bar caffè, che ci stanno ascoltando,
0: brava,
1: cosa ne pensano.
0: Cosa ne pensano? Diteci la vostra al 333-166-5757, potete farlo attraverso un vocale o un messaggio scritto. Intanto c'è Angela che ci scrive, ci ha fatto una richiesta. Angela, tu lo bevi il caffè? E Samuele che dice invece io ne bevo tantissimo caffè. Anch'io, in effetti, Samuele, noi ci siamo incontrati quando prendevi un caffè con la tua ragazza, specifichiamo.
1: Ecco perché dicevo, a noi serve la tazza, perché noi siamo anche ecologici, no?
0: Ecco, brava.
1: L'obiettivo è che se bevo 4 caffè al giorno, almeno non spreco 4 bicchieri, che siano di carta riciclata, che siano di plastica. Invece se ho una plastica dura, un bicchiere, posso lavarlo. Ma in realtà io non lo lavo perché non voglio sprecare l'acqua, cioè bello.
0: Hai capito?
1: L'odore del caffè alla fine della
0: sempre
1: serata,
0: caffè
1: della giornata.
0: Prendere, giustamente.
1: Lo lavo.
0: In effetti, la titolare specifica che l'iniziativa non è valida per chi si presenta con il bicchiere di plastica, perché diversamente loro
1: non
0: sono proprio
1: risolto.
0: Contrari, esatto, agli sprechi, esattamente come te. Ti devo portare di sera.
2: Ragazzi, buon weekend a tutti dal milanese, un bacione speciale alle mie due nipotine.
0: Grazie,
2: Nadia,
0: credevamo
2: Denise,
0: noi due TVB,
2: dal Milanao.
0: Grazie, noi credevamo fosse per noi il bacio. Va bene, lo aspettiamo, ribadiamo il nostro numero 333 166 5757, fateci sapere la vostra.

0: buongiorno speciale dal Car Wash San Paolo. Venite a lavare le auto. Let's go.
1: Puglia, ma poi la tazza se la lavano loro? Puglia, ma poi la tazza se la lavano loro?
2: Sì, ognuno se la riporta a casa e se la lava, è vero.
3: No, lei chiedeva se la lavano pure loro. No,
2: no, che abbiamo fatto?
3: Tu se bevi quattro caffè, se la lavi magari vai alla fontana del paese.
2: Te la vedi tu.
3: Se non la vuoi sprecare a casa.
2: Ma non solo, c'è anche un'altra parte di questa bella iniziativa, insomma, sostenuta da questo bar. Loro fanno anche il baratto. Se per esempio c'è qualche vecchietto che magari fa l'orticello, portano, che so, due zucchine e loro gli regalano la colazione. Addirittura una volta, dice la titolare, gli sono arrivate due caprette tibetane.
3: Ecco, cosa se ne è fatta poi, poveri?
2: Non sappiamo, io, però.
3: Anche se è buona, diciamo, latte di capra.
2: Quest'idea, è vero,
3: te? L'importante è non ammazzare latte di capra, formaggio di capra,
2: esatto, sì.
3: Tutto quello che vuoi. Poi sottenere L.
2: Siamo disposti anche noi a fare il baratto.
3: Il
2: che
3: prossimo,
2: dici?
3: Perché Rosangela li può tenere in Campania.
2: Sì, io in Campania sì, a Cristo Re ce l'ho lo
3: facciamo
2: spazio.
3: Il baratto, io mi prendo il tuo cane e tu ti prendi due caprette.
2: Ci sto, vai!
3: Ragazzi, siccome la nostra amica, aspetta, non ricordo il nome, c'è
2: vediamo
3: scritto, io mi voglio divertire, Anna Maria, questo è sabato, dobbiamo divertirci,
2: sì,
3: c'è bisogno di entusiasmo, ma prima ci avete fatto delle richieste musicali romantiche, anche se sabato
2: eravate in vena di romanticismo, noi vi accontentiamo.
3: Ora siamo partiti per riscaldare il vostro culetto con Bad Bunny,
2: anche perché noi avremo da riscaldarci tanto
3: per
2: stasera, quindi siamo ancora soft.
3: Anna
2: ragazze.
3: Maria, mentre ti scateni, mandaci un video.
2: Vai, vai, vai.

0: Radio Puglia.
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Angela Maria.
2: Ciao Angela Maria.
1: Ciao Angela Maria.
0: Ciao Tina, ciao Rosangela.
1: Ciao
0: cara,
1: che bella allegria, hai visto. Come stai?
0: Io sto bene, quanto come state?
1: Abbastanza bene, oggi particolarmente bene devo dire, dai, perché quando si sta fra amiche ci siamo già prese il caffè, il primo caffè, insomma, noi due stiamo bene insieme, almeno io sto bene con lei.
0: Chiatia e voi siete i numeri due, numero uno.
1: Ah, hai visto?
2: Che Maurizio è sempre il numero uno, cioè il numero
1: certo,
2: due.
1: Certo, sì, va bene.
0: Che portate tanta allegria e tanta gioia.
1: Noi siamo felicissime, perché noi poi siamo nel volontariato, tutte e due, siamo nel sociale. Quindi è quello che facciamo, insomma, noi vogliamo portare allegria. Tu cosa ci porti qui in diretta a Radio Puglia?
0: Allora, vorrei dedicare una bella canzone di Holly, la nuova canzone.
1: Ok, quindi quella che canta con, aiutami.
0: Si chiama...
1: Vabbè, ci verrà, non ti preoccupare, lo troviamo. Allora, noi facciamo tanti saluti a te, ti ringraziamo per averci chiamato, saluti
0: anche
1: mamma.
0: Anche mamma Anna.
1: Mamma e papà
0: Luca.
1: Michele, vero?
0: Brava,
1: hai visto? Sono brava. Grazie, grazie. Tanti baci, Angela Maria, grazie per averci chiamato. Ciao,
0: ciao.
1: Ciao,
0: ciao Maria. Radio.

0: la musica più movimentata, anni 60, anni 80, ma non questa musica, proprio lentissima.
1: E che cosa?
2: Comunque voglio capire la musica anni 60 movimentata. Voglio il brano ora, l'artista.

0: Facci sapere, allora, Aria, va bene a questo genere?
1: Scusate, ragazzi.
0: Cioè, il ballo del mattone anni 60.
1: Ora mi metti a fare qualche trend, capito?
0: Sì, c'è già.

0: Ho l'elenco.
1: Vai, allora, vai. Cosa vuoi?
0: Dai.
1: Allora, guarda come dondolo, ah, anni 60.
0: È vero, ecco, dai.
1: Legato a un granello di sabbia, fatti mandare dalla mamma, quando di Tony Renis. Polanca.
0: Cioè, posso scegliere io?
1: Vai, la parte
0: fatti
1: del
0: mandare dalla mamma. Fatti mandare dalla
1: sapore
0: mamma.
1: Di sale, se mi vuoi lasciare l'uomo per me ogni volta in ginocchio. Abbronzatissima, ci sta
0: anche
1: abbronzatissima,
0: vero?
1: E Giorgio Vianello che sarà poi a San Michele di Bari. Tanto gli possiamo fare una dedica
0: per Anna Maria, specifica.
1: Per Anna Maria. Leggi, c'è qualcos'altro di movimentato anni 60?
0: Ma non credo, io andrei già con questa selection che hai fatto, insomma siamo belli completi.
1: Aspetta,
0: ora mi fa fare un trend, sicuro.
1: Sì,
0: fammi questo trend.
1: No, mo mi sono impuntata, devo trovare la canzone più movimentata degli anni 60. Sto cercando Jagger, non mi ricordo se è proprio anni 60.
0: Vabbè,
1: o 70.
0: Intanto potete anche farci sapere voi se conoscete un bel brano super movimentato anni 60, ovviamente fatecelo sapere. 333-166-5757, questo è Spazio Mattina in compagnia questa mattina di Tea e Rosaria.
1: Diciamo che la discografia è bella piena anni 60.

0: Oh, mettete un po' di musica buona, noi ci stiamo a parlare.
1: Stai sempre a parlare.
0: Ma c'è io.
2: Qual è la musica buona?
1: Ma ti spiego.
2: Vagabondo dei
1: oggi
2: nomadi.
1: Hanno messo due sbagliate, perché siamo quelli che parlano di più, quindi avete sbagliato.
3: Se preferite possiamo cantare.
1: Ecco, brava!
3: E non parliamo.
1: Che bella idea. Possiamo dire le barzellette, anche le preghiere possiamo dire.
3: Comunque, vorrei dire che se dovesse scegliere Paolo Tanisi un brano, nomadi, vagabondo, diciamo.
1: Va bene. Ok.

0: Buongiorno, buongiorno. Sempre Silvio dalla città di Vitrito. Senti, se mi potresti mettere gentilmente il tuo mondo di Claudio Villa, ti ringrazio.
1: Ha un
0: Ciao!
1: altro movimentato, un altro brano movimentato, Claudio
2: Radio
1: Villa.
2: Puglia.
1: È caduta, non c'è più.
3: È
1: Non
3: caduto.
1: c'è.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution. Adrenalina pura.
4: Da noi noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Alba giardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo, esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
10: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare la canzone Golden alla mia nipotina Valentina. Un saluto a mio fratello Francesco e a mia cognata Giulia.
1: Radio Puglia.
2: Ah, per chi prende l'ultimo
3: mi
2: solo.
3: Sento
2: solo,
3: come se sto
2: solo,
3: uscendo
2: solo, l'ultimo
3: solo.
2: Sole.
3: Solo.

Tea, sempre Silvio, visto che non puoi mettere quella, metti L'estate sta finendo dei fratelli Righiera e vai, facci volare.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto speciale a Michele e Pasquale che hanno comprato le anguille per stasera.
1: E salutiamo anche la nostra amica Arianna che ci ha scritto da Martina Franca. Ha detto che queste canzoni sono il top per le sue torte. Lisa dice che
2: sì,
1: le torte...
2: sì, quelle latinoamericane di prima. Sta finendo.
1: Dice che queste canzoni, insomma, l'aiutano.
2: È un anno,
1: ecco.
2: Se ne.
1: Noi non siamo ancora andate a trovarlo, o tu ci sei andata?
2: Io sono andata, ma no, ho assaggiato i suoi panettoni.
1: Vabbè, verremo.
2: Nella
1: verremo,
2: nuova
1: Arianna.
2: Location, non so se è ancora aperta.
1: Noi ti avvisiamo, così tu prepari, insomma, qualcosa in
2: quintali
1: più.
2: Quintali e quintali, ecco, di dolci.
1: Bravo. Salutiamo poi la nostra amica Maria che ci scrive da Castellana e dice che oggi c'è il mercato a Castellana
2: e volevano ascoltare Destino.
1: E va bene,
2: tra
1: ascolterete
2: pochissimo.
1: Destino. E salutiamo anche Massimo che ci scrive da

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare la canzone Golden alla mia nipotina Valentina.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Pasquale e a tutto il buono della ditta Ranieri.

0: Radio Puglia.
1: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
1: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio. Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340-821-4674.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
12: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
11: Ah, impossibile.
12: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Capita raramente che stiamo insieme, però sono sicura che tu sai, cara Tea, che io sono un'esperta di che? Di studi, no? Di ricerca.
1: So, io so di cosa sono esperta, tu non lo so, ma non lo posso dire in diretta.
0: No, volevo dire che io sono esperta rispetto a questi studi che si fanno, no? Ecco, e rispetto a quello di cui parleremo oggi, si parla di caldo e freddo. Mi spiego,
1: non
0: secondo questo
1: caffè,
0: studio, no?
1: Perché tanto la te lo danno comunque a 50 centesimi se porti la tua tazza,
0: che sia caldo o freddo non cambia. La maggior parte delle relazioni hanno questa differenza sostanziale tra una persona e l'altra. Praticamente una è sempre fredda e l'altra è sempre calda. Ovviamente io voglio sapere
1: più
0: di quale,
1: cioè più focosa, fisico, cioè
0: freddo,
1: di brividi.
0: Fisico, esatto, c'è ovviamente una spiegazione, ne parleremo dopo la pubblicità. Intanto vorrei chiedere a te e ai nostri ascoltatori di farci sapere attraverso un messaggio vocale o un messaggio scritto a quale dei due schieramenti appartengono. Io per esempio ho già messo il pigiama, quindi è facilmente intuibile che faccio parte di quelle che sentono sempre freddo.
1: Tu? Idem.
0: Io ma sei già in pigiama?
1: Sì, da sempre. È raro,
0: ah, non
1: che
0: l'hai
1: dormo
0: mai
1: senza,
0: tolto?
1: No? Ho
0: povero
1: messo
0: Patrizio.
1: Il plaid già, proprio il plaid. Lui,
0: cioè,
1: nudo,
0: pensa,
1: capito?
0: Lui
1: io chiudo
0: nudo.
1: Le tapparelli,

0: Ci hanno scritto da Bari Francesco, sì, e dice Rione Libertà.
1: Dice: saluto con un grande bacio mia sorella Katia, il cognato Pierino e il cagnolino Balu. Hai visto? Tu hai salutato Billy e c'è anche Balu.
2: Brave, noi ci siamo. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao caro.

0: Anna Maria, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, buon compleanno cara.
1: Grazie, grazie mille.
0: Cosa stavi facendo? Stai preparando qualcosa per stasera? Si festeggia?
1: Sì, farò qualcosa prossimamente, non oggi.
0: Ah, prossimamente, sì. Ok, sì. Meno male perché stasera eravamo occupate, quindi non potevamo raggiungerti.
1: Ah, sarebbe bello.
0: Sono Anna Maria?
1: Sì. Sono
0: 60. Beh, allora.
1: Sì,
0: 60 sì. Volte auguri da parte di tutti noi, ma soprattutto dalla ditta De Marinis con un
1: prescriptum.
0: Ti vogliamo tanto bene.
1: Grazie.
0: Sono
1: grazie
0: i tuoi colleghi, vero?
1: Sì.
0: Auguri ancora, ciao Anna Maria.
1: Sì. Mentre, grazie
2: ciao
1: ancora.
2: Anna Maria, sei in diretta invece su Radio Puglia, c'è Maria da Castellana che vuole fare gli auguri a una persona speciale, a sua sorella.
0: Ciao Maria.
2: In diretta. Pronto?
3: Pronto?
2: Tu sei Valentina.
0: Ah, Valentina.
3: Sì.
0: Ciao
2: la
0: Valentina.
2: La sorella di Maria di Castellana.
0: Ci sei Valentina?
3: Sì, sono io.
0: Allora,
3: sono
0: innanzitutto io. Tanti auguri, sei in diretta su Radio Puglia.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao Valentina,
3: grazie
0: quanti
3: mille.
0: Anni sono, amore della zia?
3: 26.
0: Hai visto? È piccolina, ecco perché. Poi imparerà ad utilizzare l'entusiasmo. Valentina, noi abbiamo un messaggio speciale per te da parte di tua sorella Maria.
3: Sì.
0: Ok.
3: Interessante.
0: No, guarda. È veramente interessante perché ha detto delle parole bellissime. Lei ha detto di dirti che ti vuole un mondo di bene e anche se a volte dice litighiamo, però per me sarai sempre una delle persone più importanti della mia vita assieme alla mamma. Hai visto che carina?
3: Carina.
0: Non ti sento convinta, Valentina.
3: Mi sono emozionata.
0: Ah, ecco. No, va bene. Poi penserai tu a ringraziare Maria, ok?
3: Sì, certo, quello sì.
0: Valentina, tanti auguri anche da tutti noi. Ciao tesoro, festeggia, mi raccomando.
3: Ovvio.
0: Ciao.
2: Goditela. 26 anni. Cosa avresti fatto da 26 anni?
0: Aspetta, fammici pensare.
2: Facevo le feste ogni anno.
0: Io le faccio tutte ora, penso un po'. Sono talmente tante le cose che farei se avessi 26 anni che mi servirebbe veramente un taccuino per fare una lista.
2: Beh, puoi iniziare.
0: Posso
2: lei invece
0: iniziare.
2: Cosa farai tu stasera? A 26
3: non lo so
2: anni
3: ancora,
0: non lo sa,
3: ancora.
0: Hai capito?
2: Io mi progetto 10 mesi prima.
0: Vabbè, tu progetti la vita tua e quella di tutti gli altri.
2: Di mio marito. Sì. Senti, cara, cosa ti piace fare in assoluto nella tua vita? Che regalo vorresti?
3: Non saprei.
0: Va bene.
2: È una tipa decisa, proprio come me.
0: Sì, infatti. Devi ancora
3: ho già decidere. Tutto nella vita.
2: Brava!
0: Ha già tutto, ma che fortuna!
2: Che culo, possiamo dire.
0: Va ciao, bene, Vane. Ciao tesoro, ciao.
3: Ciao. Radio
4: Puglia. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
10: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
11: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.
14: Hai sentito?
15: Come?
14: Ancora sconti.
15: Cosa?
14: E
15: dai, fatti sentire.
16: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
17: La tua scossa di energia è Radio Puglia.
0: Allora, proviamo a ritornare un attimino in tema.
2: Eh sì, anche se mi volevo collegare agli auguri di Valentina.
0: Sì,
2: perché
0: abbiamo
2: avuto un messaggio
0: sentito.
2: E c'è scritto: ciao Fede da noi Cattaro, beata lei che ha tutto nella vita.
0: Eh beh, l'ho pensato anch'io, Fede.
2: Ma cosa ti manca, Fede? Vedi, così nascono gli argomenti. Cosa
0: è
2: ti
0: vero,
2: manca?
0: Dai,
2: a me manca un uomo che muoia di freddo come me, così la notte ci abbracciamo.
0: Non mi tornava.
2: Lui
0: vabbè.
2: Mi caccia perché emano calore e lui ha caldo. Cosa ti manca? Sì, in effetti neanch'io ho tutta la vita, nel senso che alla fine voi non lo sai, è anche una questione di atteggiamento rispetto alla vita, no?
0: E soprattutto una questione di atteggiamento,
2: perché magari veramente come anche gli ordini religiosi non si ha nulla, ma vedi questa gente super felice, contenta, si ha tanto e tutto, e poi ci sono i vuoti interiori, no? Questa solitudine, questa mancanza, anche se si hanno i soldi, si ha tutto, magari manca altro. Perciò volevo capire, Fede, cosa ti manca? Qualcosa di spirituale, emozionale o qualcosa di materiale?
0: No, noi te lo chiediamo perché possiamo mettere rimedio, ecco, riparo a tutto, tranquillo Fede, quindi scrivici, il numero lo conosci.
2: Tutto, da spirituale ad emozionale.
0: Tutto, stai tranquillo.
2: Economico, risolve... troviamo la soluzione.
0: Ecco, quello è stato. Infatti non ci allarghiamo. Intanto ritorniamo all'argomento di cui parlavamo, perché dicevamo, in una coppia c'è la parte più fredda e la parte più calda. Ovviamente ci riferiamo ad un discorso termico, di temperatura fisica, e a questo esiste una spiegazione. Quindi la differenza sta, ragazzi, nella massa muscolare, nel metabolismo, nella circolazione e negli ormoni, che possono cambiare quanto calore produce ogni persona e quanto velocemente lo perde. Gli uomini spesso producono più calore a riposo perché in media hanno più massa magra. Le donne possono avere una temperatura interna più alta, ma mani e piedi più fredde. Infatti spesso
2: è vero.
0: Ci si va a riscaldare, no? Dice: fammi riscaldare i piedi, le mani. Noi ne stiamo parlando perché, per l'appunto, come abbiamo detto, il tempo pare che stia cambiando, tant'è che c'è chi come me ha già indossato il pigiama.
2: No, ma
0: stanotte.
2: Soprattutto si litiga, no? Ripeto, perché
0: emotivo di
2: tutte
0: litigio.
2: Le luci che riscaldano e va bene. Ma poi apre tutte le tapparelle, l'aria condizionata, e io prima di andare a dormire vado a chiudere tutto. Ma che cosa hai fatto? Io sto guardando di caldo.
0: Io me lo vedo, Patrizia.
2: Hai ecco tutto il mio appoggio. Ecco perché a un certo punto... Si
0: la
2: dorme
0: soluzione.
2: separati nei letti separati,
0: che
2: ognuno, sì, perché poi se è il letto matrimoniale tu devi avere la coperta tua e
0: la
2: poi
0: coperta a metà come funziona. Insomma, poi pare brutto sul letto, quindi
2: no,
0: la
2: ma
0: soluzione
2: lo scaldaletto diventa un po' complicato perché
0: utilizzarlo in due. Quindi la soluzione l'abbiamo già trovata, hai visto Fede? si dorme separati. Facile.
2: Fatecelo sapere. 333-166-5757. Chi è la persona più freddolosa? Chi è la persona più caliente?
0: Calda.
2: Infatti, io quando freddo dico mi strofino un po' la schiena perché sembra un termosifone vivente la sua
0: che
2: mano.
0: Che bello, hai visto? Ecco, però così. In questo modo vi completate.
2: Ci completiamo. Senti, qua in sottofondo c'è Umberto Balsamo perché c'è la richiesta del nostro Massimo da San Vito dei Normanni.
0: Questo è un modo per riscaldarsi.
2: Saltiamo sul cavallo. Con te

0: Vuoi via?
1: Dite la verità che state ballando.
0: Stavamo ballando. Io almeno stavo ballando. Allora, c'è il nostro amico Francesco che ci ha scritto da Bari e dice che la moglie da ottobre già con la coperta termica.
1: Hai visto? Ottobre? E siamo ancora a settembre.
0: No, generalmente nel mese d'ottobre ha già acceso la coperta termica. Hai visto? Brava.
1: Siamo lì lì, già inizia a consumare energia elettrica.
0: Esatto, esatto. La moglie si chiama Giulia, dice a ottobre ha già la coperta termica. Hai visto? Brava Giulia, è come me. Anche io.
1: Salutiamo anche Pierpaolo di Noci che vuole che sta pittando, avevo detto pattinando.
0: Ah, già è vero, c'era qualcuno che stava pittando, perché abbiamo anche gli artisti, ragazzi, capito? Parliamo di pittore in quel senso?
1: Sì, sì, credo alle pareti, dice, non so se è un artista che pitta.
0: Sempre artista è, sempre artista è, voglio dire.
1: Questo è il momento migliore per rinfrescare la casa?
0: Penso di sì, sai. A proposito, il nostro amico Angelo, il pittore ufficiale di Radio Puglia. Visto, oggi ti abbiamo salutato senza che hai scritto.
1: Invece io devo fare un trapianto. Devo cambiare il vaso del limone.
0: Ah, ecco, brava.
1: Questo è anche periodo, settembre,
0: lì sono
1: ottobre.
0: Brava io.
1: Allora ti
0: aspetto
1: a
0: aiutare.
1: Casa, ci vediamo settembre.

0: Benvenuta a Radio Puglia, oggi è il tuo compleanno?
1: Sì, oggi è il mio compleanno.
2: Oh, auguri!
1: Grazie, grazie.
2: Quante primavere sono?
1: 54 primavere.
2: Ah, beh, una voce giovanissima. Ero sicura che avessimo contattato, insomma, una ragazzina di 25-26 anni, sono seria, eh?
1: Magari.
2: Giovane. Vabbè, dai, lo dicevamo prima con te, l'importante è l'atteggiamento, è quelle che ti senti. Io, per esempio, me ne sento 15. Ne ho 17, ma ne ho.
0: Io idem, anche il cervello. C'è Marta da Castellana Grotta, che è una tua cara amica, che ti voleva fare tanti auguri di buon compleanno. Sa che sei al lavoro al ristorante, ha detto spero risponda, e grazie per averci dedicato questo tempo qui a me a Rosangelo su Radio Puglia.
2: Anche i tuoi colleghi, insomma, si uniscono a Marta per farti questa sorpresa stamattina.
1: Grazie, un bellissimo pensiero, grazie.
2: Quindi sei al ristorante e stai cucinando. Io non mi devo fare 200-300 grammi di fatti
0: soprattutto suoi. Cosa dobbiamo cucinare oggi? Ieri mi hanno consigliato cozze ripiene o cozze gratinate o cozze, diciamo, anche fritte. Tu cosa
2: tu
0: fai
2: cosa
0: oggi
2: ci
0: di buono?
2: Consigli?
1: No, non lo so. Ora siamo ancora all'antipasto. Io sono una sala ricevimenti.
0: Ah,
1: una
0: sala ricevimenti. Che antipasto c'è oggi?
2: Noi ci va bene, vai.
1: No, un antipasto misto, facciamo tutto a buffet oggi.
2: Uh-huh. Okay.
1: E poi chiudiamo la serata con bellissimi spaghetti all'assassina.
2: Hai visto?
0: Quello è un altro primo da fare. Dai, oggi spaghetti all'assassina.
1: Spaghetti all'assassina sono buoni. È una cosa semplice da fare.
2: Ma tu sai che io non li ho mai mangiati?
0: No,
2: mai
0: mangiati. È arrivato il momento di
2: dobbiamo
0: farli
2: andare
0: al capo canale,
2: a mangiarli,
0: infatti,
2: giusto?
0: Certo.
2: Va bene.
1: Va bene.
0: Dove sei? Di dove sei? Tu di Castellana?
1: Castellana.
2: Quindi vedi, siamo sul posto.
1: Una sala di Castellana comunque.
0: Ah, beh, possiamo dirle il nome, dato che
2: dai,
0: tanto non possiamo
2: dire.
0: Al ristorante oggi non ci possiamo invitare
2: sì,
0: al matrimonio.
2: Sì, ce lo puoi dire, ovviamente,
0: tanto, comunque,
2: poi veniamo un giorno io e te a mangiare, questo è chiaro.
1: Okay.
2: Quindi lo puoi dire, tranquillo.
1: Parco la terra.
0: Salutiamo.
1: Però poi
0: potete
1: amiche. Venire anche a casa.
2: Ma
1: potete venire a casa
2: anche
1: qualche
2: anche
1: sera.
2: Là io non ci sono mai stata.
0: Come dalle mie amiche Claudia ed Elena.
2: Davvero,
0: ciao,
2: io non ci sono mai stata a Parco la Serra. Quindi mi potete
0: buona.
2: Invitare.
0: Grazie, sarò saggio.
2: Ciao,
0: grazie. Buon lavoro e tanti auguri.
2: Tanti
0: ciao.
1: Buon lavoro anche a voi. Grazie.
0: L'hanno una pasticceria anche. Doc.
2: È vero.

0: Nicole Pish,
1: Adusti. Buongiorno Radio Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Giagliamo!
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: Io voglio chiedere a coloro che ci hanno scritto prima dal mercato cosa si vende più oggi, dato che c'è quest'aria fosa, strana.
1: Io sono passata prima di venire in radio, ti posso dire cosa ho comprato.
0: Ho accattato, cioè cosa accattato.
1: Ho comprato quelli che, attenzione, attenzione, perché qui mi hanno corretta, si chiamano in italiano barattieri.
0: Poi noi li chiamiamo cianciuffe.
1: Non è i barattieri.
0: Qui sei andata là al mercato della frutta. Giù la porta grande,
1: sì,
0: brava, poi
1: esatto.
0: C'è quello delle stoffe, degli abiti, dei tappeti,
1: ecco, del vestiario,
0: in piazza Garibaldi. Cioè,
1: no,
0: fateci sapere. E anche negli altre parti del mondo, se il sabato mattina c'è il mercato, fateci sapere cosa va per la maggiore,
1: esatto,
0: questa mattina.
1: Cosa comprate al mercato.
0: Soprattutto per cucinare, perché
1: no, ma anche perché sabato prossimo, prima di venire qui, possiamo andare insieme al mercato, giusto?
0: Cosa dobbiamo cucinare? Avendo preso le cose dal mercato, suggeriteci cosa cucinare e la canzone che vi cambia la giornata.
1: Ah, ecco, perché c'è sicuramente una canzone che nel momento in cui voi l'ascoltate dici, beh, mi ha risollevato il morale. 333-1665757.
0: A me Salvami di Jovanotti, soprattutto perché lui è troppo simpatico.
1: Lui
0: è in
1: troppo
0: Puglia,
1: simpatico. E a proposito di atteggiamento positivo, a proposito di fare le cose insieme, esatto, dopo che l'abbiamo ascoltato vi raccontiamo che cosa è successo a lui e Giuliano Sangiorgi.

0: hanno fatto un po' quello che fanno di solito due amiche o due amici quando stanno insieme, diciamo che a volte è successo anche a noi, hanno deciso di dimenticarsi di essere due adulti per una serata. Dopo aver comprato una bicicletta, Giovanotti si è messo alla guida con Giuliano comodamente seduto sul manubrio, questo noi vabbè non l'abbiamo fatto, dando vita al mezzo di trasporto più improbabile mai visto sotto le due torri. Insomma, questo è successo a Bologna. Alla fine cosa è successo, Tea? Che Giuliano è cascato per terra e ovviamente loro sono finiti a ridere. Il video è diventato virale, anche perché come non farsi coinvolgere dall'allegria, un po' quello che dicevamo oggi, no? L'atteggiamento nei confronti della vita, a prescindere da quella che è l'età anagrafica, è sostanzialmente quello che fa la differenza. Condividi?
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346, perché a Suz tutto è più

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia.
1: E tra un po' vi racconteremo di un'altra storia un
2: di
1: po'
2: questa
1: triste,
2: vicenda,
1: sì, esatto. Di Macklemore con Ed Sheeran e anche di come si è schierato Roger Waters, il bassista e cofondatore dei Pink Floyd.

0: Salutiamo Emanuele da Pezzi di Greco e anche Riccardo Muolo che ci ascolta da Monopoli. Tra un po' accontenteremo le loro richieste musicali, vi chiediamo appunto di condividerle con noi in quest'ultimo 20-25 minuti insieme per rallegrarvi la giornata un po' cupa, fosa. Si prevedono temporali, speriamo di no, perché abbiamo due eventi in programma, una a Fosano, esatto, e una a Putignano. E d'altronde c'è anche un evento che era in programma per il TEDx Putignano in quel di Ostuni, che ahimè è stato appunto annullato proprio perché ad Ostuni c'è stata una forte pioggia ieri, ha visto anche in difficoltà delle persone, pertanto per la, ovviamente, l'incolumità delle persone è stato annullato. Noi pensiamo positivo, ma ovviamente vi raccontiamo cosa è successo tra questo rapper che apriva i concerti di Ed Sheeran,
1: cioè Macklemore, giusto?
0: Yes.
1: Macklemore è stato rimosso come artista di apertura dal tour statunitense, per l'appunto, di Ed Sheeran, dopo aver espresso dal palco commenti pro-Palestina. Che cosa è successo? E la reazione di Ed Sheeran non è stata proprio quella che si aspettava, perché in qualche modo è come se lui ha chiarito pubblicamente, innanzitutto su Instagram, che la decisione non è stata sua, ma soprattutto ha voluto mantenere la sua visione al di sopra delle parti.
0: Diventa un po' difficile per artisti così potenti come loro dal punto di vista musicale, soprattutto perché in realtà ogni cittadino ha un impegno civico di cittadinanza attiva e, diciamo, inevitabilmente, come non scegliere se andare a destra o a sinistra.
1: Esatto.
0: Può capitare, ma io, diciamo, non condivido molto.

0: Diciamo anche che Macklemore ha voluto devolvere tutti gli incassi avvenuti sino a quel giorno della decisione durante l'off tour statunitense di Ed Sheeran alle associazioni che si occupano di salvaguardare le vite, di supportare le vite dei bambini, soprattutto in guerra, a prescindere diciamo dagli schieramenti di questi due artisti. Diciamo che nel terzo millennio l'avvento dell'intelligenza artificiale e tutto quello che dovrebbe essere l'intelligenza e l'educazione che abbiamo, dover ancora arrivare alla guerra per poter comandare e per poter avere il potere è veramente triste, soprattutto
1: triste,
0: perché poi ovviamente che sia Netanyahu, che sia Putin, che sia Trump, che sia anche in Africa qualsiasi altro tipo di conflitto, chi ne fa sempre trae sempre conclusioni negative ovviamente sono i cittadini, i civili e soprattutto i bambini,
1: i più deboli, le categorie
0: più deboli.
1: Pertanto, lo rivediamo già nelle famiglie, nel piccolo, no? Bisognerebbe imparare già nel nostro piccolo a
0: educare alla condivisione, al rispetto, a fare un passo avanti, cioè alla gestione dei conflitti tra adulti e tra bambini
1: in maniera saggia.
0: Uno dei tanti artisti importanti come Roger Waters, dicevo, si è schierato appunto con appoggiando Macklemore, e tutti gli artisti anche che aprivano i suoi concerti, la maggior parte si sono ritirati e non continueranno il tour con Ed Sheeran. Diciamo che magari anche il popolo israeliano non è colpito negativamente dalle scelte di Netanyahu diciamo paga come lui il popolo ucraino e tanti altri. Noi vi invitiamo però a vedere due film che parlano proprio della situazione di Palestina e Israele. Uno si chiama The Baby Files, se andate sul sito Pueblo Undo, Unido, potete prenotare, c'è anche a Bari il 30 settembre all'Anche Cinema, potete vedere questo film indipendente che racconta con filmati autorevoli appunto la corruzione di Netanyahu e come comunque lui sia ricercato e spero non si presenti mai in tribunale per ovviamente giusta causa legata alla guerra. E poi c'è il film che è stato premiato al Festival del Cinema di Venezia, che è NASA, e ci sarà proprio a Castrana Grotta il 28, 29 e 30 di due appunto israeliani che parlano e raccontano realmente cosa avviene tra Palestina e Israele. Comunque l'importante è informarsi e poi criticamente avere una propria idea, una propria opinione.
1: Io andrei avanti salutando la nostra amica Tina che ti scrive, dice: Tea, ci vediamo stasera a Putignano. Poi salutiamo, abbiamo già salutato Riccardo, ciao Ricky, e saluto, potete fare gli auguri al nostro figlio Roberto per il suo compleanno da Gildo e Carmela. Sì, arriviamo, arriva il vocale di Sissi, aspettate, non vi muovete.
2: Radio Puglia.

0: Buonissima insalata con aceto, un po' di olio, limone, buonissimi, e me li godo da morire. Ti voglio tanto bene, col cuore, ciao, vi ascolto sempre. A stasera.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'arrivo di una nuova perturbazione porterà a un incremento dell'instabilità, quindi avremo più variabilità su Molise Puglia e anche sulla Basilicata proprio per questa giornata di sabato. Quindi avremo occasione per qualche pioggia, qualche rovescio, anche se non di forte intensità. Temperature in lieve calo, venti tra sud-ovest e nord-ovest moderati. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse: ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
1: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
10: Chicchirichì! La festa è qui!
11: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: nostri amici che ci ascoltano da Chicchirichì, dove stanno giocando i bimbi sui gonfiabili. Sono aperti anche sabato e domenica dalle 17.30 alle 21.30 e poi venite a trovarci a Fasano a Putignano, la
1: esatto, noi
0: due
1: stasera
0: passi per ballare insieme a noi.
1: Ti aspettiamo per ballare e scatenarci insieme.
0: Pertanto io sto aspettando che Mimmo mi porti le cozze ripiene.
1: Buone, visto? Ok, quindi aspetto. Vabbè.
0: Per pranzo noi ci prepariamo a fare il nostro trend di TikTok.
1: Cioè ragazzi,
0: seguiteci
1: che
0: sui
1: mi
0: canali
1: gioca
0: social.
1: Ora dobbiamo fare il trend.
0: Radio Puglia, TikTok, Instagram, Facebook, l'aspettiamo il vostro like. Dove
1: esatto,
0: siete?
1: Esatto. Vi salutiamo, vi diamo.
0: Noi andiamo in Brasile, caro mio santo.
1: Andiamo in Brasile.
0: Vai, San Miguel. E poi ti sfrutto per i trend di TikTok.
1: Per il trend.
0: Con Cara Morrison.
1: Statemi vicino.

0: preparata?
1: No,
0: dai,
1: non
0: dai,
1: ci
0: dai,
1: riesco,
0: dai.
1: Ci sono dei passi che non
0: dai,
1: mi arrivano però.
0: Dai, mica ti chiediamo il triplo salto mortale. Alzo un po' le braccia, stendi un po' le braccia.
1: Va bene, ora ci cimenteremo in questa cosa. Sisi ci chiede a che ora stasera ti aspetta Putignano.
0: Dalle 20, godetevi anche la processione.
1: Ecco,
0: ci siamo
1: esatto,
0: noi.
1: Mi raccomando.
0: Vi aspettiamo l'Argo
1: alla processione,
0: teatro.
1: Sì, però mi raccomando, tu accogli come si deve.
0: Come
1: Radio
0: sempre,
1: Puglia.
0: Sempre super gentilissimo,
1: è
0: cioè
1: vero,
0: sempre
1: è vero,
0: offerto
1: è vero.
0: Anche da bere. Grandi grazie
1: ai nostri
0: ascoltatori.
1: Brava. È la nostra principessa.
0: Salutiamo tutti coloro che sono stati con noi anche in maniera silente in questo spazio mattina.
1: Tanti
0: con
1: baci
0: Radio Puglia. Ciao,
1: ciao
0: Rosangela, ciao a
1: ciao
0: tutti.
1: Tea. Ciao.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. 2 giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ritorna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 70.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
4: Hai sentito?
5: Come?
4: Ancora sconti.
6: Cosa?
5: E dai, fatti sentire.
7: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
8: Radio che spinge, Radio Puglia.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna è il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Se ne va un pezzetto di cuori di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
2: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: L'arrivo di una nuova perturbazione porterà un incremento dell'instabilità, quindi avremo più variabilità su Molise Puglia e anche sulla Basilicata proprio per questa giornata di sabato. Quindi avremo occasione per qualche pioggia, qualche rovescio, anche se non di forte intensità. Temperature in lieve calo, venti tra sud-ovest e nord-ovest moderati. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
1: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026. Quando cerchi ottime birre e

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sarà per me.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
9: Radio Puglia

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 19 settembre 2026. Mancano 103 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Gennaro Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gennaro. Il nome ha origine latina e significa nato a gennaio. Il numero portafortuna è il 4. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre del 1981 a New York Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più grande concerto. È The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. Questo evento è rimasto il più celebre tra i grandi concerti allestiti nel parco di Manhattan. Simon & Garfunkel, duo di straordinaria celebrità all'epoca, tornavano pubblicamente insieme dopo una separazione di 11 anni e oltre 500.000 di fan parteciparono a questo live entrato nella storia.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 19 settembre ricordiamo Jeremy Irons, Mariangela Melato, Victoria Silverstead.
3: Le frasi del cinema.
1: Sai qual è il bello quando tocchi il fondo? Che resta solo una direzione in cui andare. Ed è in su. Dal film Sing.
0: Proverbio del giorno.
2: Scusa non richiesta, accusa manifesta. Detto latino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Roberto, come sempre, buon sabato e buon weekend a tutti. Siamo al 19 settembre 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Se siete incerti, parlatene con chi vi sta particolarmente vicino. Oggi dovrete affrontare una prova faticosa ma necessaria in campo lavorativo. Sicuramente riceverete dei preziosi e sinceri consigli. Toro, riflettete bene prima di parlare. Rischiereste di rovinare il rapporto con il partner. Se anche la fortuna sta girando dalla vostra parte, meglio tenere a bada la fantasia. Chi va piano va sano e va lontano. Un passo alla volta e taglierete ambiti traguardi. Gemelli, le stelle vi rendono entusiasti, soprattutto verso una novità lavorativa che si profila all'orizzonte. Ma è più saggio e conveniente attendere maggiori chiarimenti prima di lanciarsi su un sentiero ancora oscuro. Cancro, se volete approfondire un certo rapporto, è il giorno adatto per vincere la timidezza e le difese della persona che vi interessa. Sul lavoro evitate ogni forma di approssimazione, verrebbe notata subito. Leone, migliorate il dialogo con il partner. A causa di un'incomprensione rischiate di ferirlo inutilmente. Nella professione riceverete complimenti dei colleghi per la vostra saggezza e per il vostro spirito d'iniziativa. Vergine, una bella telefonata vi farà tornare il buon umore e riuscirete a vedere meglio e con più obiettività un problema sul lavoro. La soluzione la troverete sotto i vostri occhi. In famiglia discuterete su un eventuale cambio di abitazione. Bilancia, oggi le stelle vi promettono frizzanti incontri. Potreste spezzare un legame affettivo solido, perciò fate attenzione a queste nuove occasioni. Al lavoro sarete piuttosto irritabili e pignoli. Scorpione, vi sentirete compresi e protetti dal partner e ciò influirà positivamente sul vostro umore. Nella professione possibili contrasti con un collaboratore pasticcione. Abbiate pazienza, presto si renderà conto dell'errore commesso. Sagittario, la vostra razionalità e lo spirito analitico di cui siete dotati purtroppo non vi saranno di grande aiuto in una delicata questione di cuore, anzi, i malumori di un vostro superiore invece vi renderanno irascibili, critici e pronti a ricambiare con la stessa moneta. Capricorno, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra fantasia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria. Acquario, oggi vi sarebbe molto utile scaricare la mente e i pensieri ripetitivi con un'attività fisica o degli hobby disimpegnanti. Stringerete un'amicizia che col tempo diventerà sempre più importante. Pesci, armatevi di tatto e diplomazia. Per riuscire a ottenere dal partner ciò che desiderate, non potete prenderlo di petto. Nel lavoro non imbarcatevi in un'impresa che potrebbe essere molto più complicata del previsto. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima sagra dell'uva. 2 giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della sagra, l'uva da tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.

0: A Radio Puglia sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: L'arrivo di una nuova perturbazione porterà un incremento dell'instabilità, quindi avremo più variabilità su Molise Puglia e anche sulla Basilicata proprio per questa giornata di sabato. Quindi avremo occasione per qualche pioggia, qualche rovescio, anche se non di forte intensità. Temperature in lieve calo, venti tra sud-ovest e nord-ovest moderati. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: All'Astamobili Chiarelli Center di Barri Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Barri Modugno, aperti anche la domenica.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 19 settembre 2026. Mancano 103 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Gennaro Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gennaro. Il nome ha origine latina e significa nato a gennaio. Il numero portafortuna è il 4. Il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 19 settembre del 1981 a New York Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più grande concerto. È The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. Questo evento è rimasto il più celebre tra i grandi concerti allestiti nel parco di Manhattan. Simon & Garfunkel, duo di straordinaria celebrità all'epoca, tornavano pubblicamente insieme dopo una separazione di 11 anni e oltre 500.000 di fan parteciparono a questo live entrato nella storia.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 19 settembre ricordiamo Jeremy Irons, Mariangela Melato, Victoria Silverstead.
0: Le frasi del cinema.
1: Sai qual è il bello quando tocchi il fondo? Resta solo una direzione in cui andare, ed è in su. Dal film Sing.
0: Proverbio del giorno.
2: Scusa non richiesta, accusa manifesta. Detto latino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Hai sentito?
6: Come?
5: Ancora sconti.
7: Cosa?
6: E dai, fatti sentire.
8: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
9: Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia. Sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus. Presidente della FIGC Malagò, su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica, punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule dal primo minuto, l'ex Chivu senza Çalhanoğlu si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Dalle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria, dalle 15 la sprint race mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Micheletto.
3: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, viviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
2: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale a Tortona, le 17 padroni di casa affrontano Venezia. Alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend.
1: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: L'arrivo di una nuova perturbazione porterà un incremento dell'instabilità, quindi avremo più variabilità su Molise Puglia e anche sulla Basilicata proprio per questa giornata di sabato. Quindi avremo occasione per qualche pioggia, qualche rovescio, anche se non di forte intensità. Temperature in lieve calo, venti tra sud-ovest e nord-ovest moderati. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
4: Giagliamo!
5: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
6: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90. Oh.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
8: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: Salù.
1: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Alba GiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest, artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Senti qua come sono brava a parlare in

0: spagnolo, tedesco, come minimo, come minimo.
1: La prossima volta, io studio tutti i giorni.
0: Vabbè, dai, poi ne faremo una anche in dialetto, eh? Che dici?
1: Magari, lo possiamo fare adesso.
0: Ci sta tutta, vai. Siamo giunti, eccoci. Siamo giunti all'appuntamento più atteso della settimana, caro Danny, finalmente.
1: Posso fare un'osservazione? L'ultima puntata di questa estate.
0: Oh, diciamolo. Vabbè.
1: Chissà, continuerà l'estate? La percepiremo come un'estate, il periodo che viene dopo il 21-22, siamo lì, di questo mese, settembre?
0: Possiamo abbandonare Secchiello e Paletta allora, va bene.
1: Dovrei ritornare a giocare Secchiello e Paletta.
0: Sì, a costruire castelli di sabbia. Sì, intanto adesso costruiamo la nostra bella classifica.
1: Wow, sentiamo un po', da quale posizione partiamo?
0: Allora, oggi partiamo dalla numero 20, ovviamente, ed è anche una new entry, caro Danny. Another Silver Line.
1: Poi?
0: Poi alla 19, Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
1: 18.
0: 18, White Girl Wasted, Anna. Alla numero 17, un'altra new entry, Fireflies, Martin Garrix e U2. E alla posizione numero 16, Serenamente, Julie e Bresh.
1: Tra queste cinque posizioni c'è una new entry rispetto alla settimana scorsa.
0: Esatto, ce ne sono due. L'ultima, la numero 20.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: lo facciamo ripartendo da una new entry. Alla posizione numero 15, infatti, ci sono Achille Lauro e Joliet con Per noi.
1: Non mi piace. Anche a te. Va bene, piacerà tanto.
0: Dai, andiamo avanti. Posizione numero 14, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
10: E l'ingresso? Completamente gratuito!
9: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
11: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima sagra dell'uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della sagra, l'uva da tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27 in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: Lo so, hai aspettato tutta la pubblicità,
2: esatto,
1: per attendere le altre posizioni.

0: emozioni, la testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla. All'ottava posizione, Qualcosa per te, Ligabue. E perde ben 5 posizioni, Dai Dai, Shakira, alla settima. Alla sesta posizione, Moving to the Sun, Yuzu.
1: Non ci posso credere. C'è Fred De Palma con Anita che è sotto, sotto, esatto, è sempre stato in cima.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Hai sentito?
6: Come?
7: Ancora sconti.
8: Cosa?
6: E dai, fatti sentire.
9: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Radio Puglia. Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.
1: Ultimi minuti della Ranking Song, scopriamo chi ha vinto la classifica di questa settimana.

quinta posizione Francesco Gabbani, Summer Funk. Alla quarta Human, Peggy Goo. In terza posizione stabile Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. In seconda posizione Non mi innamorerò, però mi sta piacendo, Puccio. E prima posizione, pensate... Ecco, pensate, acquisisce ben 4 posizioni. Chi abbiamo, caro Danny? Chi abbiamo? Dai, dai, dai, dai.

0: Ed era la costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Questa settimana alla prima postazione, la prima posizione. Questi erano i 20 brani più richiesti su Radio Puglia, scelti proprio da voi.
1: Vai in diretta ogni venerdì. Poi in replica il sabato e la domenica alle 16 e anche il lunedì alle 18. Un'oretta incentrata sulla musica attuale che va ora in questi
0: quella
1: questa settimana,
0: ecco,
1: sulla nostra radio però, non nelle altre in giro.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: per me.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.

cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Alba giardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
0: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
12: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domenica ritroveremo l'alta pressione via via a interessare l'Italia, anche se l'estremo sud sarà ancora interessato da un po' di variabilità, e difatti su Puglia e Basilicata sole alternato a qualche nuvolamento di passaggio. Non escludiamo durante il pomeriggio ancora sull'Appennino meridionale e le aree interne della Puglia, quindi le Murge, qualche sporadico e breve rovescio. Altrove tempo maggiormente soleggiato con temperature del pomeriggio al di sotto di 30 gradi. Segnaliamo anche il vento che si farà sentire sull'Adriatico, venti moderati di grecale. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90. Oh.

0: la pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.
9: Hai sentito?
10: Come?
9: Ancora sconti.
11: Cosa?
10: E dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domenica ritroveremo l'alta pressione via via a interessare l'Italia, anche se l'estremo sud sarà ancora interessato da un po' di variabilità, e difatti su Puglia e Basilicata sole alternato a qualche nuvolamento di passaggio. Non escludiamo durante il pomeriggio ancora sull'Appennino meridionale e le aree interne della Puglia, quindi le Murge, qualche sporadico e breve rovescio. Altrove tempo maggiormente soleggiato con temperature del pomeriggio al di sotto di 30 gradi. Segnaliamo anche il vento che si farà sentire sull'Adriatico, venti moderati di grecale. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: amori.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
13: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
14: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
15: Io ti aspetto dove il mare non si vede più. Dove il giorno non arriva se non ci sei tu. Dove anche i miei segreti poi si spogliano. Dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar. Dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone. Dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo. Nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso. Nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare. Nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere. Senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua scossa di energia è Radio Puglia.
2: Ciao ciao.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
9: E l'ingresso completamente gratuito.
8: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
3: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Radio Puglia sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domenica ritroveremo l'alta pressione via via a interessare l'Italia, anche se l'estremo sud sarà ancora interessato da un po' di variabilità, e difatti su Puglia e Basilicata sole alternato a qualche nuvolamento di passaggio. Non escludiamo durante il pomeriggio ancora sull'Appennino meridionale e le aree interne della Puglia, quindi le Monge, qualche sporadico e breve rovescio. Altrove tempo maggiormente soleggiato con temperature del pomeriggio al di sotto di 30 gradi. Segnaliamo anche il vento che si farà sentire sull'Adriatico, venti moderati di grecale. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: per me.
1: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4.45 TAG 5.33 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
11: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: altrove.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. 2 giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27 in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
1: E l'ingresso? Completamente gratuito!
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Hai sentito?
4: Come?
3: Ancora sconti.
5: Cosa?
4: E dai, fatti sentire.
6: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
7: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domenica ritroveremo l'alta pressione via via interessare l'Italia, anche se l'estremo sud sarà ancora interessato da un po' di variabilità, e difatti su Puglia e Basilicata sole alternato a qualche nuvolamento di passaggio. Non escludiamo durante il pomeriggio ancora sull'Appennino meridionale e le aree interne della Puglia, quindi le Murge, qualche sporadico e breve rovescio. Altrove tempo maggiormente soleggiato con temperature del pomeriggio al di sotto di 30 gradi. Segnaliamo anche il vento che si farà sentire sull'Adriatico, venti moderati di grecale. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4.45 TAG 5.33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: la pietra per me.
1: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: Radio Puglia.

Radio Puglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Posso dirti una cosa da bambino? Esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Kiss.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Oro camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.